Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io vi paura perché sempre che sento quel suono penso qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora come ora ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati, invece con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegni i fuochi piccoli ma accendi quelli grandi, sai, quelli grandi.